l'ultimo me. Svirus mette a coach e nidere. Com, loccia con. Com, caterbo, entro il tistrom. Com, overall. Idrit, som, nante, nante.